Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play.
1: Malcolm Todd, Earrings.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, new play.
4: LB1, I need a sign.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. LB1, I Need a Sign.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign. I need

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign.

0: on time.
1: Radio San Marino.
2: Power play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2011.

0: Ma buongiorno, buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente in Emilia Romagna, con temperature davvero alte nella pianura emiliana. Arriviamo a toccare anche i 38-40 gradi, davvero tantissimo ancora una volta, e tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani si fa sentire anche parecchia umidità. Un po' meglio lungo la fascia costiera adriatica, ma lì comunque il caldo a causa dell'umidità è in ogni caso abbastanza pesante. Le cose però dovrebbero cambiare nel fine settimana. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ed eccoci qua, pronti a proseguire questa settimana. Oggi è martedì.

ho il piacere, come sempre, di augurarvi il felice risveglio, cioè ovvero quello che è la voce, la prima voce che sentite al mattino da Radio San Marino è la mia, e quindi ho questa importante responsabilità, cioè augurarvi la buona giornata, che non è poco, devo dire, è una cosa che mi fa veramente molto molto piacere e molto onore. Intanto io immagino che voi vi starete svegliando non solo con la mia voce, ma anche con il profumo di caffè che si sparge inevitabilmente per casa in questi orari e a quest'ora, oppure pochi minuti prima della sveglia. Io ho sempre invidiato quelli che avevano quei macchinini, io non li ho mai trovati, quei macchinini elettronici che mettevi la caffettiera sopra e a un certo ora loro partivano e ti facevano trovare il caffè pronto quando tu ti svegliavi, perché poi credo che si spegnessero anche, non è che ti bruciassero tutto. Va bene, comunque ne avremo fino alle 8, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, ma soprattutto abbiamo un sacco di roba da ascoltare.

1993, mistero con Enrico Ruggeri nel mattino di Radio San Marino. Adesso io appartengo a un'altra generazione, io c'erano il costume che erano a slip, poi sono venuti fuori i boxer e i boxer dentro avevano la retina che è contenitiva fino a un certo punto, insomma ogni tanto qualche avere usciva, no? Qualche cosa intima si poteva intravedere dal pantaloncino, vabbè, insomma, perché la retina poi a lungo andare cedeva. Stavo leggendo della moda nuova che c'è sulle spiagge in questo periodo, che è quello di infilarsi le mutande sotto il costume. Cioè, c'è ancora una cosa, alcuni sono d'accordo, altri ancora ci devono pensare, altri proprio la trovano un'idea piuttosto bislacca. Però voglio dire, mettersi le mutande sotto il costume, la mutanda non è fatta per andare a fare il bagno al mare, cioè fatemi capire, se si bagna dopo quanto ci mette ad asciugarsi? Ci mette una vita, perché uno dice uscito dall'acqua ti puoi cambiare tranquillamente, prendi un altro paio di mutande, ti rimetti le mutande e poi ti cambi il costume. Però non ho capito questa cosa della mutanda sotto il costume, se serve un po' per contenere oppure proprio è una moda che deve vedersi la mutanda fuori dal costume come si fa con i jeans, non lo so, non l'ho capita.

Bella copiata The Colors, lo di insieme con Pensare Male, che tornano dal 2019 nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani, che sono io. Buongiorno, bentrovati, fino alle 8 di questa mattina, così come ogni mattina sarà fino a venerdì. Facciamo arrivare il weekend insieme, dai, la mattina raccontandoci un po' di cose e ascoltando della buona musica. A proposito di raccontare buone cose, la mattina fare colazione, ci sono molte persone che amano fare colazione con le cose dolci, per esempio il famoso bombolone con la crema, oppure le pastucce con dentro la cioccolata o con dentro la marmellata, che sono quelle cose meravigliose quando affondi i denti che proprio ti esce la cioccolata da tutti i lati, bellissimo, con il cappuccio oppure con il tè o con latte macchiato, insomma quello che volete. Però devo dire che ci sono anche le persone che amano fare colazione con l'insalato all'inglese, come si suol dire, adesso non credo proprio con pancetta e uova, però per esempio con una bella piadina che è stata incoronata proprio in questi giorni dall'America, il panino dell'estate. Va bene? Allora, è arrivata in America, la piadina è sbarcata in America, il New York Times l'ha pubblicata sul giornale, sul suo giornale, l'ha chiamata la regina dell'estate, finalmente se ne sono accorti che in Italia si mangia bene, e l'hanno chiamata il panino dell'estate. Un po' riduttivo, però detto da loro è tanta roba.

Natalie Imbruglia, Shiver, canzone del 2005 nel mattino con Mirko Zani qui su Radio San Marino. Stavo leggendo una notizia che arriva dalla scienza, praticamente sapete che a noi piace dare la pennellata di scienza al mattino subito, cercare di elevare culturalmente. In questo punto si parla pure del magnà, perché la mattina, subito appena svegli, bisogna mettere qualcosa sotto i denti immediatamente, oppure il caffettino che serve da seconda sveglia, che è quella definitiva, quella che ti può, poi ti mette nell'ordine di idee che devi cominciare la tua giornata. Però la curiosità nasce dal fatto che la capacità di apprezzare la musica, da quanto si comincia ad apprezzare la musica? Questa è una delle domande chiave che si sono posti i nostri scienziati al piano di sotto per far venire sera. Un mese attorno al tavolo dice: senti, oggi che cosa ci inventiamo? Allora pare che la capacità di apprezzare la musica è innata ed è una cosa che abbiamo dentro fino dai primi giorni di vita. È un'eredità biologica che condividiamo anche con altre specie. Lo condivide con i suoi genitori, perché i genitori apprezzano la musica, magari sono musicisti, fanno quant'è. No, la si condivide con le balene, con gli uccelli e dulcis in fundo con gli scimpanzé. Insomma, siamo in buona compagnia. Praticamente i genitori proprio non c'entrano un tubo.

Non so se vi è mai capitato nella vita di dover aver bisogno di una pacca sulla spalla, comunque di un conforto in un momento in cui siete particolarmente demoralizzati. Bene, vi capita? Allora cercate di sapere dagli altri una buona parola, cercate di avere dagli altri più che altro una buona parola per tirarvi su. Questo in sintesi è il succo di Carré, la nuova canzone dei Nu Genea, che questa settimana è tra le nostre new play. Ascolti i successi di...

Io mi sento care, bellissima, mi sento cadere, cosa veramente deliziosa. Care con i Nugenea su Radio San Marino questa settimana fra le nostre new play, ma questa è una canzone di cui sentiremo sicuramente parlare. Sono quelle belle canzoni che noi amiamo farvi arrivare, e solo bella musica, mentre dico solo bella musica, partono questi che zufolano a più non posso. Vabbè, comunque, che devo fare? Ogni famiglia che si rispetti ha la sua pecora nera. Noi ne abbiamo diverse, sanno almeno suonare. Diamo un'occhiata più da vicino a quello che è la nostra giornata di oggi. Oggi è martedì 4 agosto, è il 216 giorno dell'anno, appartiene alla 32esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 149 giorni, mentre, se volete sapere quanti giorni mancano a Natale, sono 142 i giorni, 18 le ore e 25 i minuti. Diamo un'occhiata ai santi di oggi: San Giovanni Maria Vianney, penso che si pronunci, e Sant'Aristarco, discepolo di San Paolo. Cosa successe negli anni proprio oggi, 4 agosto? Allora, nel 1950, Viale del Tramonto e il Divismo. Va bene, sono pronte per il primo piano. Ex diva del cinema muto si rivolge a una cinepresa. Non c'è, immaginando di essere, chiedo scusa, ripresa. Comunque, vabbè, insomma, crolla il Viale del Tramonto, cioè arriva il Viale del Tramonto per un'attrice del cinema muto. Questo poteva succedere. Nel 1997 invece viene a mancare la donna più longeva della storia. Pensate che era francese, dico, esatto, una cittadina francese, se n'è andata a 122 anni. Diamo un'occhiata invece ai nati in questo giorno. Louis Armstrong nel 1901, il famoso astronauta con il hobby della trombettista. Però insomma, non ho capito se era l'astronauta. Nel 1961 invece nasce Barack Obama. Barack Obama è uno dei più forti giocatori di basket. È un cestista che ha giocato nei Boston Celtics, ha fatto un po' di cose. Nel 1792 nasce Percy Bysshe Shelley, che dovrebbe essere un famosissimo pittore, scultore, è famoso. Poi quello che faceva lui dipende da come si alzava la mattina, decideva quello che voleva fare durante il giorno, proprio un libero professionista. Da lì è nato il termine libero professionista. Per gli sportivi, Chiara Pastore, che è stata una delle famose giocatrici, penso che giocasse a bocce. Lei ha cominciato giocando al mare con i suoi genitori, giocava anche a piastrelle. Mi ricordo che c'erano le bocce e le piastrelle, quando eravamo ragazzi c'erano le bocce e le piastrelle. Ha iniziato lì, poi ha visto che ci prendeva, andava sempre a punto, ha proseguito nella sua cosa. Nel 1980

1984 nasce Caroline Vincink, che invece questa è stata una fantina, proprio una delle prime, però non ha mai trovato nessuno che la facesse gareggiare, ma lei sapeva andare a cavallo molto bene, però non c'è. Ci sono le corse di cavalli con le donne? Non lo so se è dato sapere, però è dato sapere che adesso c'è la Summer Compilation su Radio San Marino con Francesco Gabani, Summer Funk, poi Takashi Ketra e Lorenzo Fragola e Arisa con l'esercito del selfie, ma si parte da Willie DeVille. Summer.

Takagi Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa, l'esercito del selfie dal 2017 a chiudere la nostra compilation, le famose tre canzoni senza interruzioni qui su Radio San Marino. Stavo leggendo che Nicki Minaj mi ha dato un'idea di quelle favolose proprio. Allora, ha fatto un upgrade dei suoi social privati dicendo: a un certo punto io posso coinvolgere le persone che mi seguono, i miei fans, tutte le persone che amano la mia musica o quello che faccio, le posso portare a uno step superiore. Però ogni rosa ha le sue spine, quindi a questo punto se io li porto a uno step superiore bisogna che questi qualcosa mi diano in cambio. E che cosa si può chiedere in cambio? I soldi. È normale. Allora, Nicki Minaj fa pagare i fan per leggere i suoi post. Ecco quanto costa l'abbonamento sul social dove lei pubblica di più, o dove lei comunque pubblica le cose che sarebbero private, insomma, sarebbero cose sue, sue considerazioni, suoi pensieri, cose che di solito uno mette nella maniera pubblica più possibile. Questa no, questa li pubblica privatamente, però c'è la possibilità di andare a vedere quello che lei scrive o quello che lei pensa realmente. Il tutto naturalmente dietro modica spesa. Adesso non so, io non faccio cifre, non sono andato a vedere, però insomma mi ha dato una bellissima idea. Se no pubblica le cose, dice: vuoi andare a vedere? Vabbè, quanto sei disposto a spendere per queste cose? E qui si parte.

0: Sambar con la sua Potential, canzone nuova per questo artista americano. Intanto noi invece facciamo un viaggio nel tempo, torniamo indietro, torniamo al 1988 e lo facciamo insieme a Nada con questa canzone che fu proprio incisa nel 1982 ma arrivò al successo in quegli anni. Ti stringerò, Collection.
1: Insieme a noi

È un progetto un po' elaborato, pensate che è partito nel 1978, insomma, e noi l'abbiamo ritrovato dal 10 anni dopo. Comunque, Nada, ti

stringerò su Radio San Marino la nostra collection di questa mattina, mentre stavo leggendo che in Spagna è stata approvata la settimana corta. Adesso corta quanto? Fammi capire, perché comunque ho ufficialmente introdotto la settimana corta, ed è, non è un pesce d'aprile né un'utopia collettiva, però insomma pare che si lavori fino al venerdì a mezzogiorno, dico bene? Comunque si lavora quattro giorni addirittura anziché cinque, si lavora fino al giovedì, poi il venerdì si può cominciare a urlare al weekend. Non è male neanche questa, sono due, va bene.

0: Ancora buongiorno a Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente in Emilia Romagna, con temperature davvero alte nella pianura emiliana, arriviamo a toccare anche i 38-40 gradi, è davvero tantissimo ancora una volta, e tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani si fa sentire anche parecchia umidità. Un po' meglio lungo la fascia costiera adriatica, ma lì comunque il caldo a causa dell'umidità è in ogni caso abbastanza pesante. Le cose però dovrebbero cambiare nel fine settimana. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Quindi dobbiamo prepararci ancora a qualche giorno di caldana, proprio di quelle belle pesanti.

Almeno questo è quello che ci dicono gli amici di Trevi Meteo, che cogliamo l'occasione per ringraziare, perché ogni giorno ci danno delle informazioni veramente preziose su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8. Mi hanno fatto notare che la notizia della Spagna è di qualche tempo fa, perché mi è arrivato un messaggio, si guarda che è già un po' in Spagna che funziona così, ma io non ne avevo più sentito parlare, per cui pensavo l'avessero.

0: centropagina la fotonotizia, Rimini, Parco degli Artisti, un murale per Igor Protti e poi ancora Rimini, Sangue e Caos, Maxi Rissa all'alba. In taglio basso, in fuga da Rimini, morto in ospedale, attraversato la costa adriatica, folle velocità prima del malore. Continuiamo ancora con il Corriere Romagna, questa volta l'edizione di Forlì e Cesena, che titola Delitto di Pinarella, il pestaggio in un video, svolta delle indagini sull'omicidio di Nicola Musiani. E la dashcam di un tir ha filmato un gruppo di 7-8 giovani del Forlivese che avrebbero partecipato al linciaggio. In centropagina la fotonotizia Rio Salso, primo neonato dopo 75 anni, e in taglio basso cesenatico finto residence, sistemate 120 persone, i turisti raggirati sono stati ricollocati in alberghi e camping. E poi il Corriere Romagna dell'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, anche qui il titolo principale è il delitto di Pinarella, il pestaggio in un video. In centropagina c'è la fotonotizia che ci porta a Ravenna, rifiuti alle porte dell'ospedale, e in taglio basso Lugo, ventilatori in classe per combattere l'afa, l'iniziativa presa dall'istituto scolastico San Giuseppe. Continuiamo con il Resto del Carlino, che oggi titola E scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia, la critica di Madrid, Roma non è all'altezza, la replica con Meloni, sbarchi diminuiti. Oggi l'Europa discute la proposta sui centri per rimpatri da aprire in Africa, il nodo dei fondi. In centropagina c'è una fotonotizia titolata Voleva aiutare, è stato ucciso, la sorella Fede, un altruista. Si chiama Mirko Bertellini, 44 anni, l'uomo arrestato per aver ucciso a Somma Lombardo in provincia di Varese Federico Venco, il 36enne, che aveva soccorso la ex compagna facendolo cadere dalla moto dopo averlo speronato con l'auto. In taglio alto, novellara pakistana nel paese di Saman, vuole vivere libera, segregata e frustata da marito e familiari. In taglio basso la strage in Perù, dei turisti italiani, le autorità locali, falso il video dove si vede l'aereo che perde i pezzi, l'inchiesta e i dubbi sulle cause, attesa per il rientro delle salme. Poi ancora il maxi schianto sulla statale Terni Rieti, altre due persone in fin di vita, spunta un filmato, tre ipotesi dietro l'incidente con 6 morti e decine di feriti. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Giravolta Leao, l'addio al Milan non è più sicuro. Amorim valuta, voleva andarsene a ogni costo, mancano le offerte e lavora per restare a partire dal derby di domani a Perth. Poi in taglio alto il difensore nerazzurro e quello giallorosso. Bissek, l'arrivo di Stones servirà all'Inter a non rilassarmi, e Mancini, io a vita alla Roma potevo avere di più ma non sono pazzo. Per Sempre Libero c'è un articolo che è titolato appunto Per Sempre Libero, il saluto, il suo calcio e la sua gente, il saluto al capitano Baresi da Van Basten a Cardinale alle 11 al Sant'Ambrogio. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo alle 11 l'informazione su Radio San Marino, adesso ci sono le previsioni del tempo e poi a tenervi compagnia Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente in Emilia Romagna, con temperature davvero alte nella pianura emiliana, arriviamo a toccare anche i 38-40 gradi, è davvero tantissimo ancora una volta, e tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani si fa sentire anche parecchia umidità. Un po' meglio lungo la fascia costiera adriatica, ma lì comunque il caldo a causa dell'umidità è in ogni caso abbastanza pesante. Le cose però dovrebbero cambiare nel fine settimana. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà, c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Beh, insomma, dai, tenete duro fino al fine settimana, è solo martedì, capito, riusciamo ad essere crispati, però io e Anna Gaspari stamattina abbiamo così messo in tavola un'idea per combattere il caldo facendo delle attività pesanti. Lei ha deciso di fare zappatore, quindi ha ridato un po' di vita al suo giardino ieri con quel caldo che c'era. Io non oso immaginare

0: Narlo, spero lo abbia fatto in topless per il piacere dei vicini. E invece, no, mi dice di no, manco quello. E invece io stavo pensando di preparare un bel minestrone, dei passatelli in brodo, dei cappelletti in brodo, direi che no, ecco. Così sudiamo il brodo, vuoi mettere? Cioè almeno abbiamo una variante, no? Che è anche profumata alla fine. Buon martedì, bentrovati da adesso con Roberto Bagazzoli. Voi capite che ci sono già 28 gradi, qui sul Titano abbiamo tutte le opportunità di dar di matto immediatamente. E allora Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola purché sia fresca.
1: Testa.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Volevo salutare tutti quelli che in questo momento come noi stanno facendo la pausa caffè. Non è che vi sto parlando dalle macchinette, naturalmente. Il caffè me lo sono portato dietro, però è un momento topico, direi, di questa giornata. Parliamo di record, parliamo di record. L'uomo ragno ha spodestato ufficialmente l'Odissea. Spider-Man Brand New Day con Tom Holland e Zendaya sta volando ben oltre le aspettative, ha già fatto un venerdì pazzesco, l'esordio, 168 milioni di dollari ai botteghini nordamericani, un trionfo per Marvel Cinematic Universe e per Sony Pictures. Il risultato senza precedenti rappresenta comunque il miglior primo giorno di sempre per un'uscita nelle sale degli Stati Uniti e in Canada, fra le altre cose, ma direi che la fanzine di dell'Uomo Ragno è molto molto vasta e quindi insomma, ecco, si fa assolutamente sentire. Madame, mama, non mama, su Radio San Marino. Facciamo mamma non...

Céline Dion su Radio San Marino. Buongiorno, buon martedì, è il 4 di agosto. Parliamo del ristorante che continua ad essere uno dei luoghi per eccellenza della condivisione, ma la compagnia non assume sempre la stessa forma. Di solito si va in compagnia, in coppia, con gli amici o i familiari, ma cresce il solo dining, così lo chiamano, chi si concede un momento tutto per sé e si sente a proprio agio, diversamente da come accadeva tempo fa, quando chiedere un tavolo da soli in un ristorante con il servizio al tavolo, dunque, o non un bar o una tavola calda, una trattoria, metteva qualche imbarazzo. Signori miei, se abbiamo qualche desiderio da soddisfare che riguarda naturalmente qualcosa di speciale, perché non goderselo anche da soli? Chi mi chiedo, cioè, naturalmente da questo punto di vista ho un expertising, anche se non sono un accanito frequentatore di ristoranti e se lo faccio molto raramente, di solito è anche la scusa per incontrare gli amici. Però, ecco, diciamo che non c'è veramente nulla di disdicevole scegliendo di farlo da solo, no? E di godersi magari qualche pietanza particolare. Io adesso non voglio fare una lista, no, non lo farò. Achille Lauro, La città degli angeli, adesso questa è Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club, i più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona, per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini. Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a l'una, con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
4: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
1: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
5: C'è un'ondata di canzoni in quest'estate 2026 che naturalmente assomigliano moltissimo, consideratelo adesso non vorrei parlare proprio di aperitivo, sicuramente di caffè shakerato non alcolico, mettiamola così, no? Adesso pensavo ad una colazione tipica alla siciliana con granita al caffè, uno spruzzo di panna e magari una brioche col tuppo, come si dice, Napoleone cucù marino.
6: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, freschissimi Titancop, prosciutto cotto gran biscotto rovagnati a 24,90 € al chilo. Per i clienti Fidelity Più, olive verdi dolci giganti, Madama Oliva vaschetta da 250 grammi a 2,09 €. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. E ti ricordiamo che con Titancop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È il momento adesso della nostra compilation, dove fra poco ritroviamo Bruno Mars con Oh My Soul, ma Miguel Bosé con Se Tu Non Torni, apre Jamelia Superstar.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Ed eccoci alla Collection, sono le 8:53 minuti e siamo pronti a fare questo viaggio con i nostri ascoltatori. Arriveremo al 1983, una cantante veramente talentuosissima, andata via molto presto, Giuni Russo, che ritroviamo con un suo super classico, ovvero Un'estate al mare.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente in Emilia Romagna, con temperature davvero alte nella pianura emiliana, arriviamo a toccare anche i 38-40 gradi, davvero tantissimo ancora una volta, e tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani si fa sentire anche parecchia umidità. Un po' meglio lungo la fascia costiera adriatica, ma lì comunque il caldo a causa dell'umidità è in ogni caso abbastanza pesante. Le cose però dovrebbero cambiare nel fine settimana. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Volevo chiedere a Paolo Corazzon di argomentare un po' meglio sulla costa, perché poi insomma ha ribadito che niente, è caldo. Vabbè, ma del resto siamo adesso caldo piuttosto forte, sono d'accordo con voi, caldo direi insopportabile, ma siamo in piena estate, mettiamola così, e siamo in pieno mese delle vacanze. Infatti martedì 4 agosto siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, salutiamo tutti quelli che sono con i piedi sulla sabbia, mi sembra più che giusto, ecco, e si stanno godendo il loro tempo libero. Buongiorno tantissimo anche a chi lavora e poi al caldo. Temo Impala con Dracula.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che...

Halsey su Radio San Marino nel nostro martedì mattina, un martedì mattina che è iniziato poi come tutte le mattine, perché noi siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno, con le parole di qualcuno che possano ispirarci, magari ecco farci alzare un po' lo stato vitale in questo inizio di settimana, caldo inizio di settimana oserei dire un po' per tutti, anche insomma in tutta la penisola. E allora proprio Georgia O'Keeffe, queste sono le parole che abbiamo scelto di questa pittrice americana, ecco, ci possono ispirare, perché diceva una cosa molto sincera, diceva di essere stata terrorizzata in ogni momento della propria vita senza però permettere alla paura di impedirle di fare quello che desiderava. Tra l'altro lei scelse di lasciare New York e di trasferirsi nel New Mexico, proprio affascinata dal deserto, da questi spazi immensi, da quella vita lontana dalle aspettative dell'ambiente artistico dell'epoca. E il punto è proprio questo, no? Che la paura non va ignorata, cioè la paura spesso ci informa che magari stiamo entrando in un territorio

territorio nuovo nel quale non abbiamo ancora certezze. Noi invece, ecco, aspettiamo di sentirci completamente pronti, vogliamo la sicurezza, il momento perfetto, possibilmente, ecco, anche una sorta di garanzia scritta sul risultato. Però la verità è che quasi tutte, anzi direi tutte le persone coraggiose, poi non è che sono sempre tranquille, cioè hanno dubbi, hanno delle esitazioni, qualche volta vorrebbero scappare semplicemente, però cosa fanno di diverso? Decidono che quello che desiderano merita molto più spazio di quello che le spaventa. Quindi il coraggio, ragazzi, non è

mannaggia i dubbi, sei tu o lei quello che voglio, Alex Baroni nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. E adesso dobbiamo scegliere in realtà tra gusti molto più complicati. Diciamo che ho letto questo articolo sul Guardian che ha assaggiato e classificato, pensate, 99 tra i gelati più insoliti proposti quest'anno nel Regno Unito, e nell'elenco ho trovato veramente una lista di gelati stranissima, tipo alla salsa di soia, al tè al gelsomino, al riso tostato, al miso con banane, addirittura al ripieno aromatico tradizionalmente utilizzato per l'arrosto, vi dico questo. Comunque diciamo che quello con il ripieno utilizzato per l'arrosto è arrivato al 99esimo posto. Evidentemente, insomma, trasformare il pranzo in un cono non è stata proprio un'idea rivoluzionaria. A vincere invece è stato il gusto popcorn al burro nocciola, premiato perché riusciva a tenere insieme il dolce, il salato e il cremoso. Ecco, questo lo assaggerei. Sul podio anche pane integrale miso, ecco questo non lo assaggerei, e banana e caramello invece questo sì. Diciamo che a questo punto vorrei sapere anche la vostra: qual è il gusto di gelato più strano che avete assaggiato e quale invece non provereste nemmeno sotto minaccia? Dai, introducete pure anche le motivazioni, così giusto perché la salsa di soia e il cono meritano un'adeguata difesa. 335 104 1027. Intanto scelgo un gusto molto più musicale, Gaia con Bossa Nostra.

settimana, è già martedì, ecco, quindi già possiamo spuntare un giorno dal calendario per arrivare felici e contenti al weekend. Allora, what it is, che cos'è? Ecco, noi italiani, ad esempio, quando non sappiamo più che cos'è, c'è una parola capace di risolvere un qualsiasi emergenza, e la parola è coso. Coso può essere, che ne so, un oggetto, mi passi quel coso, oppure può diventare anche una persona. Ieri ho incontrato coso lì, dai, come si chiama? Oppure può essere anche in un verbo, hai cosato quella cosa che ti avevo chiesto. Diciamo che la parte che mi sorprende è che spesso l'altra persona capisce poi perfettamente, perché il significato, diciamo, non è contenuto soltanto nella parola, ma anche un po' nel gesto, nel tono, nella situazione, soprattutto nella conoscenza reciproca. Cioè, se siamo in cucina e indichiamo il cassetto dicendo passami il coso, esistono, che ne so, buone probabilità che qualcuno ci consegni esattamente l'utensile che volevamo, oppure un'apri bottiglie che comunque può sempre servire. Diciamo che coso non è necessariamente una parola imprecisa, è quasi una prova di fiducia, direi. Io non ricordo il nome, ma confido che tu faccia tutto il lavoro necessario per comprenderlo. È un atto anche un po' di telepatia, a volte. Dai, adesso però apriamo l'obiettivo e lasciamo entrare la luce. Harry Styles.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
2: Circle wise.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
9: Ed ora la prossima novità musicale da scoprire insieme arriva da un album che, pensate, ha richiesto 4 anni di viaggio e di ricerca. Si intitola People of the Moon dei Nugenea, dove appunto in questo album fanno incontrare Napoli con la Spagna, il Brasile, il Nord Africa, il Regno Unito. La loro luna non è affatto silenziosa, ha basso, percussione, moltissimo groove. Il brano si intitola Care.
10: Ascolti i successi di

Nuova musica su Radio San Marino, Nugenea con il loro singolo tra l'altro Nugenea composti da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, come vi avevo un po' anticipato, partono dalla tradizione musicale napoletana, ma diciamo che non la trattano come qualcosa da proteggere lì sotto una campana di vetro, anzi nel loro nuovo album convivono il napoletano, il portoghese, ritmi africani, sonorità spagnole, disco, funk, elettronica, insomma non è un miscuglio casuale, questo ve lo posso dire perché l'ho ascoltato, diciamo che è una sorta di ricerca su diciamo collegamenti tra musiche che sembrano lontane che in realtà da secoli viaggiano lungo le stesse rotte poi del Mediterraneo, ed è interessante perché dimostra che si può avere un'identità molto forte senza per forza trasformarla in una recinzione. In fondo le radici non servono necessariamente a tenerci fermi, ma possono essere veramente il punto stabile dal quale partire, incontrare altro e tornare con questo suono nuovo. E adesso invece noi apriamo la nostra Summer Compilation, vediamo cosa contiene. Agitare Coca-Cola, il

0: Radio San Marino.
1: Ed ora voglio vedere con voi gli appuntamenti di oggi qui in Repubblica. 18:30 Castellaccio Fiorentino, appuntamento con Ascolto Trio 900, un incontro

0: in una nuova avventura, ingresso gratuito. Questa è la nostra agenda, voi segnatevi tutto, intanto noi ritorniamo alla musica, andiamo a scoprire tutte le novità musicali di questa settimana.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: new play. LB1, I need a sign.

Tina Turner con Typical Mail tra i nostri pezzi da collection qui su Radio San Marino. È canzone che racconta appunto di una cliente che si innamora del proprio avvocato, diciamo, lei prova in ogni modo a spostare un po' il rapporto sul terreno sentimentale, lui invece continua a parlare di leggi, insomma, di procedure, di questioni professionali. Tra l'altro nel videoclip il ruolo di quest'uomo rigoroso viene affidato a Robert Cray, uno dei grandi chitarristi blues americani, ma diciamo Tina trasforma un po' tutto questo in un gioco surreale, cioè prima tenta di sedurlo, poi lo sfida in una partita di tennis nella quale le regole, come suggeriva anche il titolo dell'album, vengono allegramente infrante. Diciamo che è un video molto ironico. Nel 1986 era ormai Tina Turner tornata al vertice della musica mondiale, ma non aveva sicuramente bisogno di apparire sempre seria o irraggiungibile. Diciamo che sapeva essere potente e contemporaneamente giocare anche con la propria immagine, forse anche questo uno dei motivi per qui non è mai diventata una figura immobile lì nel passato, anche quando cantava l'amore sembrava sempre avere il controllo della scena, almeno questa è l'impressione che io mi sono fatta, proprio personale e soggettiva. Adesso invece una delle voci nuove, anche più interessanti del panorama musicale, Sienna Spiro.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo. Stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
1: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché? Stabiliamo un contatto in summertime.
2: Su Radio San Marino sono le 11 in punto. Diamo la linea alla nostra redazione per le notizie.
3: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Settimana corta alle scuole medie di San Marino dal 2027 con una sperimentazione triennale. Il progetto è stato presentato in commissione consiliare. La proposta preferita dalla segreteria all'istruzione prevede lezioni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 14 per 30 moduli da 55 minuti e due ricreazioni. Il monte ore resterà invariato grazie alla compresenze. Il sabato sarà libero e potrà ospitare attività extrascolastiche. In commissione è emersa un'apertura generale, accompagnata da richieste di approfondimento su didattica, famiglie e concentrazione degli studenti. A Faetano per la prima edizione della Notte dell'Unicità, l'iniziativa promossa dalla cooperativa sociale In Volo e dal locale Imperfetto, dedicata ai valori dell'inclusione e della solidarietà. Presenti anche i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nella serata consegnati riconoscimenti ad associazioni e realtà che si sono distinte per il loro impegno nel favorire inclusione e crescita della comunità. Tra testimonianze, momenti di intrattenimento e risalto l'obiettivo, valorizzare le diversità e promuovere una società sempre più partecipativa. Andiamo a Riccione, dove la polizia locale ha effettuato controlli sugli affitti turistici. 27 gli appartamenti eseguiti tra case vacanze e appartamenti immobiliari. I 5 gestori sono stati diffidati per la mancata esposizione del codice identificativo nazionale. In un caso è stata contestata l'attività senza regolare scia con sanzione da 1.000 euro. Un altro gestore è stato denunciato per aver proseguito nonostante il precedente divieto. Le verifiche hanno interessato soprattutto il centro e le inserzioni pubblicate sui portali online di affitto. Gli esteri. Oggi il vertice dell'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'Italia con piante dosi proporrà la creazione di hub in Ruanda, Uganda e Ghana per il ripatrio in paesi terzi sul modello dei centri in Albania. Si punta anche a un piano per ridurre i dazi nei confronti di chi accetta i rientri di migranti irregolari. Ma tiene banco anche la polemica tra Spagna e Italia, dopo che il ministro degli esteri iberico Albares ha definito l'Italia irresponsabile sui migranti e non all'altezza dell'affrontare precedenti crisi. E per finire lo sport, prima giornata di round robin al San Marino Junior Open sui campi del centro tennis sammarinese a Fonte dell'Ovo. Successi per le teste di serie Denis Ciprian Spircu ed Emilia Eiva Tisegen. Esordio amaro per i sammarinesi Nicolò Bollini e Serena Pellandra, entrambi sconfitti. Tra i romagnoli brilla Gaia Donati, vittoriosa su Aurora Piccinini. Battuti invece Maria Bianca Bovara, Carlo Paci e Edoardo Pagnoni. Il torneo proseguirà fino a domenica. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
3: Radio San Marino. Meteo.
5: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, con temperature davvero alte nella pianura emiliana. Arriviamo a toccare anche i 38-40 gradi, davvero tantissimo ancora una volta. E tra l'altro molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani si fa sentire anche parecchia umidità. Un po' meglio lungo la fascia costiera adriatica, ma lì comunque il caldo a causa dell'umidità è in ogni caso abbastanza pesante. Le cose però dovrebbero cambiare nel fine settimana. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 11:04, ancora buongiorno da Radio San Marino, un saluto agli amici di Trebi Meteo, alla nostra redazione giornalistica. Io sono Katia De Monte, in diretta con voi insieme in questo nostro club chiamato

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate!

Angelina Mango e Marco Mengoni prima e poi questa voce inconfondibile allo stesso tempo fragilissima di Amy Winehouse con la sua Back to Black qui su Radio San Marino nel nostro martedì mattina. Diciamo due modi molto diversi di trascinarci dentro una storia. E allora, a proposito di storie nelle quali entrare completamente, non so, voi ricordate quando riuscivamo a leggere per mezz'ora senza controllare l'orologio, senza alzarci, senza distrarci? Ebbene, la scrittrice Naomi Alderman ha ideato una specie di programma, un po' come quei programmi che rimettono gradualmente in movimento chi non corre da anni, ma applicato ai libri. Quindi 8 settimane per ricostruire l'abitudine, cominciando anche soltanto da 10 minuti al giorno fino ad arrivare, insomma, a sessioni più lunghe. E mi piace perché elimina quella strana ansia da prestazione che abbiamo addirittura davanti a un romanzo, quindi non serve iniziare da 700 pagine di Dostoevskij in lingua originale, basta trovare un libro che faccia venire voglia di girare poi la pagina successiva. E allora dai, un passettino alla volta, o meglio una pagina alla volta. Adesso appunto apriamo un'altra pagina nuova, quella della nostra musica, gli U2 con il loro ultimo singolo Street.

Allora, gli U2 prima ci hanno portato lungo una Street of Dreams, e poi adesso gli 883 ci hanno ricordato una regola fondamentale: tieni il tempo, anche se con questa canzone più che tenerlo viene voglia di batterlo con il piede. Allora, la musica diciamo che ha un po' uno strano rapporto con il tempo, perché non modifica i minuti naturalmente, però cambia completamente il modo in cui magari li attraversiamo. 3 minuti possono sembrare interminabili se stiamo aspettando una risposta, invece dentro la canzone giusta finiscono quando non siamo ancora pronti in realtà a lasciarla andare. E ci sono brani che funzionano un po' come piccoli teletrasporti: partono poche note, noi ecco già siamo altrove, che ne so, siamo in una macchina di molti anni fa, ad una festa durante un'estate preciso, accanto a qualcuno che appunto non vediamo magari da molto tempo. E allora oggi vi coinvolgo così: qual è quella canzone che vi fa perdere completamente la cognizione del tempo, quella che se parte alzate il volume per qualche minuto, veramente tutto il resto può aspettare? 335 104 1027, scrivetemi lì. Intanto io voglio costruire idealmente la playlist delle canzoni che fermano gli orologi, e qui però la musica non si ferma, anzi. Fabri Fibra, Emma con Antidroga. Mas...

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice

0: lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a l'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
5: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Allora, questa New Play non arriva facendo rumore, anzi, secondo me avanza con quella sicurezza elegante delle canzoni che conquistano un ascolto alla volta. Protagonista Olivia Dean che racconta la ripartenza, così senza gesti teatrali, senza promesse gigantesche. Il titolo ovviamente dice già tutto, no? Si tratta proprio di piccoli passi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titan Cup, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Cup e Fidelity Più. Per tutti i clienti, freschissimi Titan Cup, prosciutto cotto, gran biscotto, rovagnati a 24,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, olive verdi, dolci giganti, Madama Oliva, vaschetta da 250 grammi a 2,09 euro. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Cup compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Cup, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora andiamo a curiosare nella nostra Summer Compilation, protagonista Achille Lauro con La città degli angeli e poi il bop degli Hanson ad aprire la rappresentante di lista. Ciao ciao.

0: Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è due senza tre, i tre desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
7: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
6: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
7: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
8: Per la tua pubblicità.
9: Per la tua pubblicità.
8: 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: sensazione di invecchiare. Siamo nel 1979, protagonista Donna Summer, una base disco attraversata però da una chitarra decisamente rock. Sto parlando di un pezzo bellissimo che ci ascoltiamo insieme, si intitola Hot Stuff.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

Donna Summer con Hot Stuff, classe 1979, ma l'energia non ha evidentemente letto la carta d'identità. E pensare che proprio questo brano, costruito mescolando disco e chitarre rock, dimostra quanto veramente siano interessanti le cose quando smettono di stare disciplinatamente dentro una sola casella. Diciamo che poi Donna Summer è stata chiamata regina della disco, definizione meritatissima, ma addirittura un po' stretta, perché ha attraversato il soul, il pop, l'elettronica, il rock, vincendo 5 Grammy in categorie differenti. Nel 2026 è stata addirittura inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame, riconoscendo anche il suo lavoro di autrice, non soltanto quello poi di voce straordinaria. Ed è un buon promemoria musicale, perché le etichette servono per mettere ordine negli scaffali, molto meno per raccontare davvero una persona. Tutti in realtà siamo più complessi del ruolo che magari ci viene assegnato, del mestiere che facciamo, dell'immagine che magari mostriamo per prima. E adesso invece cambiamo completamente atmosfera, dall'incendio elegante di Donna Summer alle luci notturne di Blanco. Questa è Los Angeles.

Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, Katia De Monti ancora con voi per l'ultima mezz'oretta insieme a voi di questo bellissimo club, quelli del bicchiere mezzo pieno. E quindi 30 minuti che possono sembrare pochi, ma con la musica giusta ci stanno ancora un bel viaggio, una bella storia, anche un paio di idee da portarci dietro e persino qualche segnale da interpretare. Quindi non guardiamo già verso i saluti, ma piuttosto ricordiamoci 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, e poi prontissimi per alzare il volume e ripartire con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors e la loro Partenope.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore.

Vedi, ne parlavamo qualche minuto fa del concerto di Vasco, ancora il ricordo è palpabile in tantissimi di voi che avete fatto questa esperienza, perché vedere e vivere un concerto di Vasco non è come ascoltare tante canzoni, si crea insomma un fluido che passa da persona a persona, si vivono le stesse cose, davvero. Intanto l'abbiamo risentito con una delle sue canzoni più belle di fine secolo, e questo è perché era il 1999, ma ci proiettiamo subito nel presente con qualcosa di bello forte, anche alle 18:15 su San Marino, Peggy Goo.

ed era solo il 2013 e Lorenzo Giovanotti si lamentava del caldo. Vogliamo fare un paragone tra quell'estate e quella che stiamo vivendo? Lasciamo stare. Parliamo di altre amiche e amici di Radio San Marino. Alle 18:23 andiamo a scuola di Generazione Z, giusto per capire un po' di più come si muovono le cose, quali sono gli usi e costumi dei più giovani e per non fare i boomer, insomma, anzitempo. Perché ve lo ricordate quando per conoscere qualcuno uscivamo, parlavamo, frequentavamo i posti? Ecco, amici, le app non vanno più di moda perché pare proprio che i più giovani stiano proprio riscoprendo questo. Sembra assurdo, perché via le app di dating vogliono condividere le passioni che fanno parte già della loro vita, cioè vado a fare quello che mi piace e magari lì mi scappa di conoscere qualcuno con cui condividere qualcosa. E in effetti, se ci pensiamo, ha un senso, perché un conto è trovarsi davanti a un appuntamento organizzato con una persona totalmente sconosciuta, uno vuole fare subito bella figura, poi insomma è impegnativo, cioè c'è pressione, e invece in questa maniera magari si fa un corso di teatro, sto pensando qualcosa, anche qui a San Marino ci sono bellissime scuole di teatro, magari ci si mette un po' in gioco, si ride insieme anche degli errori, o non so, un gruppo per correre insieme, tra una chiacchiera e l'altra magari scappa che si crea un po' di complicità naturale, no? Ma anche giocare, no? Perché il gaming funziona, giocare insieme online può diventare anche un modo per capire il carattere di una persona. Alla fine mi sembra di pensare una cosa molto semplice, non è un modo per trovare qualcuno, è più faccio qualcosa che mi piace e vediamo che succede.

You Bell, la pronuncia esatta è questa, eh? Mi sono documentato, grande DJ, Ocean House, e c'è sempre spazio per le nuove voci, soprattutto d'estate, quando arrivano quelle canzoni che magari non ci aspettavamo da personaggi nuovi nuovi, che però hanno un'energia tutta loro nel raccontare la musica. Nuovo perché lui è giovanissimo, si fa chiamare Napoleone, però attenzione, lo fa con un sound che mescola un po' di tutto, ovviamente radici italiane, partenopee per essere precisi, ma molta personalità e leggerezza. Napoleone, Cucù Marie.

deliziosa. Napoleone su Radio San Marino, è quello nostro però, Napoleone è tutto italico. Avete presente, amici, invece quei momenti in cui la natura riesce a fermare tutto? Ecco, il 12 agosto prossimo, la settimana prossima, potrebbe essere uno di quei momenti. Segnatevi non solo la data, ma anche l'orario, 19:38. Dici perché? Amici, ci sarà l'eclissi totale di sole. È uno spettacolo incredibile. Certo, stavo guardando, dalle nostre parti si vedrà parzialmente, in altri posti tipo l'Islanda o addirittura la Spagna un po' di più, però potremo comunque assistere a questa eclissi, che è sempre una cosa impressionante, molto suggestivo, soprattutto se saremo in un posto con una bella visuale, più o meno sì, verso il tramonto, appunto 19:38, diciamolo, è anche una bella scusa per alzare gli occhi da quel benedetto telefono, perché oramai siamo talmente abituati a guardare tutto attraverso uno schermo che magari per una volta possiamo semplicemente guardarci qualcosa dal vivo. E pensate che fenomeno della natura. Io proporrei per una spiaggia, no? Mare davanti, il sole che piano piano cambia, ecco, magari un aperitivo con gli amici, ecco, una cosa che dovremmo sicuramente fare. Tra l'altro non si può replicare, succede quella volta, in quel momento e basta. So anche che c'è chi si sta organizzando dei viaggi precisi e addirittura per vedere l'eclissi proprio da luoghi migliori. Ma anche restando qui possiamo vivere un bel momento di magia. Quindi 12 di agosto alle 19:39, appunto, con l'eclissi parziale di sole, che sembra una bella cosa. Invece adesso emozioniamoci con tre successi di fila. Ci sentiremo Saif con Parlar d'amore, i Pet Shop Boys con Se Vida E. Cominciamo con Kelly Joyce.

0: Basta una canzone che fa sole, fa gioia e allegria, con i Pet Shop Boys che ci regalavano un po' di tempo fa questa Sei a vita è, ed era il 1996. Chiudevamo questa nostra Summer Compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto ci sono serate in cui la musica non ha bisogno di effetti speciali, perché bastano una bella voce, grandi canzoni ed emozioni che arrivano piano piano. Tutto questo per dirvi che fra poco, l'8 agosto a San Marino, arriva un appuntamento speciale con Paolo Iannacci, che è ovviamente il figlio del grande Enzo, che conosciamo tutti quanti, ma è una persona capace di portare avanti quella sensibilità ironica, quell'eleganza tipica appunto del padre, in una maniera molto bella. Sarà una serata insieme alla San Marino Concert Band, quindi ci sarà un incontro tra la musica d'autore e anche il fascino di questa fantastica e grande orchestra. Concerto per chi ama le canzoni che hanno qualcosa da raccontare. Appuntamento l'8 di agosto a San Marino con Paolo Iannacci e la San Marino Concert Band.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
4: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
5: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Amici, sta per arrivare una di quelle canzoni che quando parte ti cambia subito l'umore, perché certi brani veramente hanno ancora tutta l'energia delle notti d'estate. Siamo nel 1985 però, veramente una band che ricordiamo probabilmente solo per questo pezzo, ma è veramente divertente. Erano i The Barge e questa The Rhythm of the Night.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ma torna anche l'informazione che sentiamo in diretta.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera da Filippo Mariotti. Domani Motus Liberi denuncia nuove criticità all'ospedale di Stato, ascensori fuori servizio, perdite d'acqua e cedimenti dei controsoffitti nelle aree TAC e dei Sargeri. Per il partito sono segnali di un progressivo deterioramento della struttura. DML chiede al governo di rendere note le verifiche tecniche e di chiarire i tempi e prospettive del progetto per un nuovo ospedale, oltre ad una visione complessiva della sanità sammarinese per i prossimi 20 o 30 anni. 300 tra giovani scout ed educatori di AGESC partiranno giovedì per il quarto campo estivo nazionale organizzato sull'Appennino reggiano. Prima della partenza una delegazione è stata ricevuta dai capitani reggenti, alla presenza anche del segretario Teodoro Lonfernini. Al centro dell'udienza i valori dello scautismo: responsabilità civica, fratellanza, bene comune e rispetto dell'ambiente. La delegazione ha donato alla reggenza la maglietta ufficiale del campo. La cronaca da Rimini. Grave incidente questa mattina in via Chiabrera. Una donna è stata investita da una Ford mentre si trovava in prossimità delle strisce pedonali all'altezza della sede SGR. L'impatto l'ha scaraventata a diversi metri di distanza. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale Buffalini di Cesena. Sul posto la polizia locale. La strada è stata momentaneamente chiusa per rilievi e soccorsi. La pagina estera, linea comune dei ministri dell'interno UE sulla crisi migratoria di Ceuta. Più contrasto ai trafficanti, rimpatri, controlli alle frontiere esterne e cooperazione con i paesi terzi. Bruxelles valuta fino a 28 milioni per sostenere la Spagna. Il Marocco chiede però un nuovo quadro di collaborazione. Nessun rischio per Schengen, mentre resta il confronto sui controlli italiani e sui centri nei paesi terzi. Lo sport con gli europei di nuoto, doppietta di medaglie per l'Italia nella 10 km in acque libere. Ginevra Taddeucci vince l'oro davanti all'ungherese Victoria Mialivari Varkas, mentre Linda Caponi è di bronzo. Bronzo il secondo anche per le ragazze del nuoto artistico, che nel tecnico a squadre bis è risultato già ottenuto nel programma libero. Anche qui domina la Russia, vincente con distacco sulla Spagna. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico: nella giornata di mercoledì ancora tanto caldo sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale, con temperature che sfiorano i 40 gradi sulle aree pianeggianti al pomeriggio e le minime che non scendono sotto i 25-26 gradi soprattutto nei centri urbani. Dal punto di vista meteo poco da segnalare: qualche annuvolamento in più sulla dorsale appenninica con dei locali fenomeni che tenderanno però a privilegiare il versante tirrenico. Con questo è tutto. Per sapere quando finirà l'ondata di caldo, rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: E magari incrociare le dita, speriamo, insomma. Va bene, intanto dopo aver capito che domani sarà come oggi, 19:03 minuti, anche abbondanti, ricominciamo insieme. Sì, vi dico una parola magica che ci tira su di morale: vacanza. Poche lettere. Però diciamolo, per molti di noi appena pronunciamo questa parola cominciamo subito a dire sì, ma come facciamo? E riempiamo le giornate come se anche il tempo libero dovesse essere veramente una schedulazione. Insomma, vi dirò che c'è qualcosa da fare, anzi da non fare in vacanza, e ve lo racconterò fra pochissimo. Intanto ripartiamo così.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino, new play.
3: Malcolm Todd, Earrings.

0: ti potessi dire.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: LB1, I Need a Sign.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign. I need

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 1996.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. LB1, I Need a Sign. I Need a Sign.